0: associato Roberto e come sempre l'azienda Italia. Pensate quale grande sponsor! Ma chi mai ce l'ha avuto? E allora, grande sponsor, grande proposta, sì! Perché oggi Ciampi mi ha detto! Sì! Vendiamo, attenzione!
1: L'hai letto un commento che vivimo in un ghetto, però io non penso che si ma dormi tranquillo.